0: You're now listening to PMN Samoa.
1: Yeah. Toe whātalo whātu sā mōle nei tū lao lea fiafi lea ua taunu mai ia risasi vāenga o le tātou porkalame o le toi tepa I mea o tutupu I o tātou vai whanua ae mōle atu se whātoe se atu o leis tātou tō sports lea fiafi ona olo o re awanoa le tātou five porkalame leftalainga e ato tō manino toi Vai aso fou, ia, mawosis fao poponga o stala latamai, ia, ole au au nanga au lupe faalele, e ala, I faa anga atama. Ale uta umari tatu pulkalame lea, ole wati, sorry, ole wati, keeping a watch. Ole faa talano ina o mataa upu, langalanga yu tatu waifanua. Ia, awafo ilu sirafia, au se nangona, au se manatu foi. Ia, awale faa tupuina, ole sirafia, ia vaenga ese ese o soifuanga nei. Mataa umalo faa pitoa nea fiafi, ole sunga alfa fiangainga ya Reverend Deacon Sanele Paul Yuringanga. Ai o te toi whaailo le porkalame o le a whaafaia I le maa whaatanoanga o le General Election Forum. Peona Sirafia, ta penpena New Zealand e anga atu ilana whainga palota I le aso fitu o novema lua afe Louis Fulono. Ia le neotu whaastia e le Auckland Catholic Diocese ia le Justice and Peace Commission, ia le nei forum, o se vaenga tau, o se fonotanga, o se mafutanga, ia awafoi le tapena pena o finangalo, ia ai leanga yatu le fainga palota, ia e fatalo fatu lo sungo fafengainga, il nea fiafi o rea sapati.
2: Ia fatalo fatu, ina wafionga totoli, tofilau, ia... A pefo ia tato pulenga ia mesel ni ala leo ia mesel fo ia ni seru au na tufe le tuam na iu la tufe le tu au so sfat fai tablanga uam fayona fa fungfung mai ni tato po kameni I tu la le fiafi ia mesel fo ina I tuasin si malo so I fua
1: langi mamai na usunga I fa fenga inga ia posta si fo I ole au fa o kanaisas o lo fa pea o na anga atu tape na ino nei vaenga a ole ita o la ele afiafi le mal fa mwe mwe Auckland Catholic Diocese Justice and Peace Commission ole jasi nei o au au nanga le kalesia katuli kuruma I New Zealand nei ia le la la la nei au kilani le sa inga lue ai o la tenga lue ai al tape na ina la o vaenga vapea au wale sa utua ina o le atunu ai mese foi ia o le ka e kalesia
2: ia le lava tupilau lo o fa au pe ia le tautua I tunu le au au nanga mentua foi ia le pen tatu ta ua foi se taimi o tuna ia E ono ia e dance si tonu o New Zealand.
1: Okay.
2: E au whirai ia...
1: O rea le fasa mo la ta mai o dance.
2: Ah, le puleanga.
1: Matanga luenga, puleanga.
2: Puleanga.
1: Ah.
2: O le matanga luenga I o parishes pui.
1: O taita, light.
2: Light.

0: Why would that shitty day? Fea orlar langinei o yai di me sa tu o ile oroi papelu. Ah, rap si mai bonu. Si le tas po kalam. E onge mea le ona ta no.
1: Mga tau fia ai e le eke me le lei e matiwa ai e.
0: Sa ili li.
2: Ole tuke o salambo.
0: Salamu tosu fa.
1: Ben, koi buse furu.
0: Buse furu. Salamu tosu fa fa buse furu. Ya, biye lei. Tamu na ola te, te lo ta ngofi ya, ta urotu wa fa ipu na alva so atoni. Salamu tosu fa fa buse furu. Ya.
1: Ben.
0: Oi.
1: It is either fear, men, and I'm not tassied out to see the permitting maple.
0: Oh,
1: you want to see? Ian, they'll go to there.
0: Oh,
1: right. Yes, they say the time.
0: Oh, yeah, yeah.
1: Then, over there.
0: Is it a minute for 20?
1: Oh, there.
0: Rau tango e fai fai ala ufo ipuna ni vaso atoa.
1: Ai, si e tauloto.
0: I tu se tauloto ma e fai tu sala epe usau titalo fuile la e fai tifalua iam fai na titalo na e onge mea le ona ta noa ma la tau fia ai ai la ise me le lei e mativa ai la tau e sa i di le li.
1: Ufi tau ia ma loto ma i bine la.
0: Eto fia le fai o toa manu manu sa ya ta vita.

lava male che lo lo lofa sa e tosi fa lava lava ma fa fanga ya o ina yo bola o le nei o mo wai le nei sa o tona ai pa male lo pa le mo lo mai vai